0: Recendi alla finestra. Sarà adessa.
1: Psst, psst.
0: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
2: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che qualcuno vi si muova.
2: Se non fa lui masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo sciopaglioso. Chi va là?
2: Non è solo tipo al giudizio.
0: Amici!
2: Io voglio scoprire.
0: Sei tu, masetto?
2: Appunto quello.
0: E tu non mi conosci? Il servo sono io di Dan.

0: Pelle e Porrello, servo di quell'ingenio cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quello senza onore. Attimi un poco, dove possiamo trovarlo? Sto per trucidarlo.
1: Bravissimo vasetto, anch'io con voi munisco per farle da quel birbo di padrone. Or senti un po' cuore la mia intenzione. Metà di voi va vadano, e gli altri vadano,
0: e pian pianendo cerchino,

0: c'è, ferite, metà di voi avvalano, e gli altri vattano.
1: I pian pianillo cerchino.